Bamba, kuy bañal ci daan ci Côte d'Ivoire. Erway di ñu ko fajeel ci Dakar jël jop. Ul waati penne ci bay ka di jey faati jop, jor jop yene ñay burum taati ma wali daan ñay. Maritu sukayna la ñu di pe maritu papa so ma yobbu am suko ceway ci bare am suko kero ko fet ci bay nu jumay joy amadou ana sen yeb joy ru fatu benne ci bay fa digi fatu njop jor jop yene njay dum fatima walidan njay ko yasi bi mu ci

babazo samalay jada musuko mariya ci ben ci touba ndey soyay ndey jay ko ba ci bi ma ci ngondam.

nostri grandi oneri. E io, ma di tu papà Saumi, io puccherò, chiamo Zuccherò. Vai ma tu fatti, mi culo non si intego, tu ma uti, fa culo ma van. Ma tu dici bella idea. Vai ma tu papà sei a culo miei. Muy ñay.

balawaka tek ñoom di diwon ma ungo ne fal amina jaw farandi ku barak ñak mo borom nasi borom nasi dal ñi bari bu ko lul mbam mbam du ci de fa ñi yew mbam kenn du fa dalal gan animatu wad maram.

ramam war sama la ko dal yalla war ko ye da du joy fexel ba bu non tax sa di fa dem di ko waxtane ndeyami.